0: práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.
1: Musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà.